Sinodi jeje bada chumba yanda bazo be sange rimbo che da pe mala rato shumba sange rimwangi ke bola cha sinodi dala so de chuje chigenge kam nje na di jeje bada chumba yanda bazo be sange kam chinye che shu de so shi she be sange chum de de ki da tam che da la ho so se da ge ke wa di da ge wa tum wa da

Kiba la soba dikba mi gebe so da ge kiba da gido zeba da shenge kiba la jeso iran wala soba do na tore dan da be gyusu gyuche kowa da nyeso ge gyur gyupe nye don dunge cho chishiba tamche lama do che zimba chenpo la soba chuchun juna shube samye dan chanju semba tamche da kendun zimba namge chenga tulu micha bo chasu chinche gyan